0: Ultra Welle.
1: Waka tankale, honka shilale, wohitikale, hoyate. Nage tankale, tonka shilale, hakisitale, ho.